0: Se ti piace questa musica,
1: noi insieme siamo il Big Bang. Yeah, non saremo mai lontani dai guai.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Dentro una nota traccia cose che ci manca.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Esista lei, ma uno che ho detto è lei. Di me non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Padova, Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: E ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.
1: Dobbiamo e abbiamo l'obbligo di far sentire la voce di noi lavoratori che spesso è rimasta in silenzio.
2: Perché ognuno di questi lavoratori è a un metro dal perdere il proprio posto di lavoro.
3: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. Un decreto insoddisfacente, l'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
0: Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 8 e 3 minuti.
6: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Buongiorno amici.
8: In alcuni paesi, Spagna e Grecia per esempio, martedì 13 è considerata giornata sfortunata, ma noi non ci crediamo e non crediamo a queste cose. E anzi vi portiamo un po' di musica e la voce di Zucchero, il grande Ba Boom.

0: Titolo anche della canzone, oramai ventennale, 21 anni di Zucchero, il grande Babumba a Radio Padova, Ritmo Italiano. 8 e 7 minuti, c'è da chiedersi se il treno del mare verso Chioggia abbia in qualche modo risposto a tutte le domande e abbia dato anche delle risposte. La regione pensa al potenziamento. Ricorderete che abbiamo parlato in più riprese del treno verso Chioggia, con partenza da Verona, passaggio per Rovigo e poi raggiungere la spiaggia adriatica. Ebbene, attivo da fine maggio al 12 settembre con navetta gratuita tra Chioggia e Sottomarina, ha toccato una media di, pensate un po', il numero 55 passeggeri con punte superiori a 80. È un dato soddisfacente per la regione del Veneto, a tal punto da pensare in futuro a un potenziamento del servizio per rendere le località balneari ancora più semplici da raggiungere. Però c'è da chiedersi se davvero si può parlare di un successo. Parlando di costi e benefici, visto il numero di passeggeri, un autobus turistico, un bus turistico, anzi due, potevano essere una buona alternativa al treno, perché insomma, voglio dire, 80 passeggeri nei momenti di punta, 89 per la precisione, nei fine settimana di agosto, non ci sembra un numero esagerato e che può, insomma, giustificare probabilmente un impegno anche economico non da poco. Infatti rimane aperta la domanda a chi di dovere: mettiamo sul tavolo costi e appunto benefici per la collettività e vediamo davvero se il trenino per il mare dà dei buoni risultati oppure no.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 13 ottobre 2026. Ariete, sia i piani di oggi sia quelli dei giorni a venire possono essere rispettati grazie all'aspetto positivo di Marte e Giove che continuano a sostenervi. Tutto ok quindi e voto 8. Toro, sarà necessario in questo periodo cercare di non perdere di vista ciò che veramente conta, evitando di lasciarvi sopraffare da noia o imprevisti che potrebbero allontanarvi dagli obiettivi importanti. E voto 6 più. Gemelli, il vostro sarà un altro giorno ricco di opportunità per migliorare la vostra situazione professionale o di studio, così come per sentirvi appagati nei sentimenti. 8 è il vostro voto. Cancro, la strada verso il successo è quasi tutta in discesa, in particolare per gli affari correnti, mentre per quelli a lunga scadenza dovreste adottare strategie più prudenti. La luna, anche oggi in ottimo aspetto, garantirà un clima familiare sereno. Il voto è 8-. Leone, l'aspetto armonioso di Saturno, Nettuno e Urano dovrebbe proteggervi dalle decisioni non del tutto oculate che un dispettoso Mercurio potrebbe suggerirvi. Siate prudenti e riflessivi con il voto 7-. Vergine, la luna positiva renderà proficua la vostra giornata lavorativa e sereni i rapporti affettivi, quindi il voto è 8. Bilancia, incoraggiati da Marte e Giove sempre in buon aspetto, avete la possibilità di dedicarvi ai vostri impegni attuali senza distrazioni. Bene il lavoro, appassionato il dialogo amoroso e voto 7+. Scorpione, la luna anche oggi nel segno vi donerà interessanti intuizioni utili per migliorare la resa in ambito professionale o per occuparvi con intelligenza della gestione familiare. Il voto è 8. Sagittario, Giove, vostro astro guida, vi si trova in ottima posizione per fare in modo che tutto sia di facile attuazione. Approfittatene per pensare in grande con il voto 8. Capricorno, bene il lavoro e anche l'amore, ma solo se saprete concentrarvi sulla positività di questo momento, reso interessante da Mercurio e Venere in aspetto armonioso, evitando di mettere troppe ipoteche sul futuro. E voto 7+. Acquario, non tutto sembra voler andare come da voi desiderato e anche oggi potreste dovervi confrontare con i capricci di Luna, Mercurio, Venere, Marte e Giove, tutti dissonanti. Siate vigili e cauti e voto 6+. Pesci, liberi da eventuali preoccupazioni del passato, avete il compito di fare progetti anche ambiziosi, quindi siate propositivi con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: anche un po' di più volendo, fino all'imbrunire. Negramaro, la voce di Giuliano San Giorgio a Radio Padova, in attesa di collegarci con la centrale operativa di Viaggiando. Tra poco uno sguardo alla viabilità.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Da Ottica le Lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano per traffico intenso. Per lo stesso motivo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana. Vi informiamo che fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra la 4 e la tangenziale di Mestre uscita barriera di Venezia Est in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Per chi proviene da Trieste diretto verso Mestre, l'aeroporto Marghera proseguirà lungo la 4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile per poi raggiungere la 27 autostrada Venezia Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: amatissimo Achille Lauro con La città degli angeli qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. 8:32 del mattino, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, poi vi lascerò con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di mattinata. Intanto diamo uno sguardo anche al calendario, che prevede qualcosa di importante che comunque creerà qualche disagio. Venerdì prossimo, venerdì 16 di ottobre, prevista infatti una giornata di sciopero nel settore scolastico. Sono contenti i ragazzi che però a quest'ora sono già a scuola e quindi non possono certo esultare. A comunicarlo comunque è il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Mobilitazioni quindi annunciate di questo tipo che potrebbero portare a conseguenze sulle attività scolastiche. In occasione infatti delle due mobilitazioni, le istituzioni scolastiche interessate dovranno valutare le possibili ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi, secondo le procedure previste dalla normativa sugli scioperi. Naturalmente i primi a preoccuparsi in questo senso sono invece i genitori.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beater Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
15: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beater.it.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Radio Padova Meteo.
20: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
21: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e quindi anche sul Triveneto. Una giornata ben assolata con cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio. Il clima sarà comunque asciutto, con temperature massime diurne non eccessivamente elevate. In generale non supereranno i 20-22 gradi. Attenzione però al vento, questo si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere con mari localmente fino a mossi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
22: Su Radio Padova, la disco italiana.
23: Da questo momento
22: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Non viaggi mai da sola se sei su Radio Padova. Benji e Fede a chiudere questa nostra puntata di oggi martedì. Vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. Certi amori.

0: refrigerazione, surriscaldando, congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 10:03.

0: romantica.
1: È la nuova canzone di Elisa, Radio Padova, Kintsugi. Abbiamo aperto un'altra ora insieme con la nostra musica. Benvenuti da Luca Lazzari, anche adesso tre in fila. La prima è di Fulminacci, si intitola Maledetto Me.
2: Tre canzoni in fila.

E domani? Chissà. E poi? The Colors, con chi fai l'amore su Radio Padova alle 10:17. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Segnatevi il nostro numero 328 319 8000, perché in qualsiasi momento vi può servire per giocare con noi. In questi giorni vi stiamo regalando i biglietti per il concerto di Salda Vinci venerdì a Padova. Ora Cioffi e Noemi, Farfalle.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia-Trieste. Si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesto con la 28 e Sastino di Livenza in direzione Venezia. Andiamo poi sulla 4 Brescia-Padova. Ricordatevi che dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina per lavori l'autostrada verrà chiusa nel tratto compreso tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari a Verona Sud verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Verona Est chiuse le entrate in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi per il prossimo appuntamento. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma solamente al più veloce che ci manda un messaggio al 328-319-8000 con scritto Salda Vinci, perché arriva al Gran Teatro Geox di Padova con Dalla Parte del Cuore, è il nuovo spettacolo scritto insieme a Ciro Villano, un viaggio tra emozione, musica e teatro dentro un universo artistico unico. Quindi venerdì 16 ottobre dalle 21, Salda Vinci al Gran Teatro Geox di Padova. Per info e biglietti zlive.com. Ma adesso attenzione, perché al primo che ci manda un messaggio 328 319 8000 con scritto semplicemente Salda Vinci, regaliamo due biglietti per questo concerto. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Jovanotti e La Notte dei Pensieri.
2: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata per raggiungere

0: Ciao, sono Roberta e con Radio Padova ho vinto 2 biglietti per il concerto di Sol Da Vinci. Grazie mille Radio Padova, ciao!
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Annalisa, Euforia, Radio Padova, 10.57, adesso le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: My country soul.
1: Radio Padova Country.

0: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Notte di Champions per Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Bruges, i partenopei giocano a Villarreal. Parola a Chivu e a Max Allegri, orientata a schierare dal primo minuto McTominay.
2: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
3: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
1: Domani Roma Real Madrid, ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana ad aver incamerato i tre punti all'esordio, sarà ospite del Feyenoord. Azzurri del calcio a Firenze nel ritorno del primo turno delle qualificazioni mondiali. Alle 18:15 arriva la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Basket, dopo aver perso 3 delle prime 4 in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano aspetta al Forum alle 20:30 il Real Madrid, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 11:03.

dare di più se non è storia questa, ragazzi. 17 e 8 minuti, io sapevo fare tutti quanti e tre, li imitavo non benissimo. Più Umberto Tozzi, una volta imitai Umberto Tozzi e Umberto Tozzi e non fu molto contento, però lasciamo perdere, un'altra storia. Vabbè, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con me Franco Ghirardello, e adesso attenzione, Emma e Fabri Fibra. Perché chiamarla antidroga? Una canzone me la sono chiesto molte volte, però è molto bella e ce la scontiamo.

Marti, caro lui George Clooney, che si prepara a una nuova avventura. Voi direte, e allora farà un nuovo film? No, no, no, niente da fare. Compra casa sul lago, già fatto, sul lago di Como, già fatto. E, si è trovato una fidanzata italiana, un'altra, no, l'ha già fatto anche quello. Ecco, un ristorante italiano non l'aveva ancora fatto, ecco, nel cuore della Provence, capito? L'attore quindi avrebbe scelto una ex pizzeria, un villaggio di circa 2000 abitanti, per trasformarla in un locale italiano di lusso. Ma vi rendete conto? Non c'è nessuno praticamente in quel paesello lì, ma c'è George Clooney che arriva e ti serve da bere, capito? Che meraviglia. Tra poco l'appuntamento con le informazioni sul traffico, prima Flamenco Paranoia, Samurai Jay.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Nessun problema qua, liquido rallentamenti al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Torniamo a ricordare che fino alle 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra l'A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera, prosegue lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere l'A27. Da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Con Detto Tra Noi, sono le 17:34 minuti. Buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello. Come state? Allora, dormire. Ah, che bella parola. Poi una certa ora, che ne so, capito, ti cala pure la palpebra. Vabbè, non parliamo insomma del dopo pranzo, questo già lo sappiamo. Però anche adesso, io quasi quasi, una pennica. Dormire meglio, però, ecco qua, arriviamo alla notizia, diventa una vera ossessione. E in Corea del Nord, che sono avantissimi, spopola lo sleep maxing, la tendenza che punta a ottimizzare il sonno attraverso routine, abitudini, piccoli accorgimenti per migliorare riposo e benessere. Insomma, ognuno ha i suoi metodi, no? E magari sicuramente l'abitudine di fare determinate cose tutte le sere può aiutare, tipo la tisanina prima di sera, vedrai che poi ti addormenti, invece no, occhi a palla fino a luna di notte, incubo. Va bene, io sono così, non lo so voi. C'è la musica su Radio Padova, Francesca Michelin. I'm not afraid.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu stia, viaggiando con...

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: La disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Biagio Antonacci con Safe e Spirituale, perché è tutto un discorso di accento, perché sia musicale qualcosa, e loro ci sono assolutamente riusciti. Poi due veramente molto bravi. Vabbè, il nostro Biagio, insomma, non si, è intoccabile. Poi Safe, che abbiamo conosciuto l'anno scorso, insomma, no, a Sanremo, il grande pubblico, devo dire che insomma è un gran bel personaggio che ci ha regalato un paio di successi molto forti durante l'estate, e adesso insomma con la collaborazione di Biagio, insomma, ha sancito ancora una volta, insomma, che è uno che ci sa fare alla grande. Tra poco un nuovo aggiornamento con le nostre news e la redazione. Ora Baby K.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Padova News.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone è giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 6 minuti.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Cuore, c'era Clary qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon martedì 13 ottobre, 19:15 minuti. Voi sapete che noi vi portiamo fino alla fascia dell'aperitivo ed è questo il momento più bello, quando insomma paghi uno e ricevi due aperitivi, perché apriamo ufficialmente l'Happy Hour.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Torniamo a parlare della tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si verificano rallentamenti sia tra la rotatoria Miranese-Castellana che tra Terraglio e il bivio per la A27. Di nuovo segnaliamo che questa notte dalle 22 alle 5 verrà chiusa la A4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni e chiuderanno di conseguenza le entrate a Verona Sud in direzione Venezia e le entrate a Verona Est in direzione Milano. Mentre dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre chiuderà completamente l'area di servizio Limenella Ovest, che si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Ci colleghiamo subito con Nikos Chiodetto di Trebi Meteo per sapere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Nikos, bentornato, eccoci, ciao.
2: Ciao, ciao, buona giornata a voi, ben ritrovati, ciao Franco.
1: Ciao, eccoci qua. Allora, sto autunno è veramente tornato, c'è, non c'è, raccontaci tutto.
2: C'è o non c'è, bravo, dai la cera, togli la cera. Perché effettivamente dopo i temporali di ieri che hanno portato anche un po' di fresco questa mattina, sì. Insomma, le temperature minime sono scese bene e ora andremo incontro a una nuova ottobrata, mini ottobrata di qualche giorno, però insomma almeno fino alla giornata di sabato saremo in compagnia dell'anticiclone, dell'alta pressione che arriva dalla Spagna, alta pressione subtropicale con un ricambio d'aria, aria più mite, che determinerà delle belle giornate di cielo sereno, poco nuvoloso, sia domani ma appunto anche nel corso di giovedì e venerdì, belle giornate soleggiate, non prevediamo pioggia, ovviamente qualche nuvola ci sarà, ma appunto è assente il rischio di precipitazioni. E di notte farà fresco perché comunque le minime scendono anche fino a 9-10 gradi fuori dai centri urbani, e invece le massime gradevoli perché domani, anche dopodomani, sono temperature che andranno oltre i 20 gradi, con qualche punta anche di 22 gradi sulla pianura veneta. Quindi, come dicevo, di nuovo le massime tendono un po' a rialzarsi rispetto a ieri e vivremo una metà settimana gradevole. Poi tutto da vedere nel weekend, perché i modelli devono ancora capire come si muoverà un minimo di bassa pressione colmo di aria fresca dal nord Europa, e quindi è ancora tutto da vedere se domenica in avvio della prossima settimana potrebbe esserci un parziale peggioramento, ma appunto è ancora tutto un punto di domanda. Immagino. Sicuramente fino a sabato direi bel tempo, il tempo rimane stabile dappertutto.
1: Capito. Immagino ci sia bisogno anche di un po' di pioggia, non lo so voi come la vedete.
2: Gli esperti. Beh, oddio, qualche bella acquazzone c'è stato. Sì. Il problema degli ultimi mesi è che sono mancate proprio quelle perturbazioni di pioggia continua, diffusa, distribuita su tutto il territorio, ma ci siamo affidati appunto a questi acquazzoni temporali che magari in alcune zone hanno scaricato tantissima acqua e magari in altre non si è visto praticamente nulla. Quindi sì, mancano proprio quelle perturbazioni vere autunnali da ovest che apportano quelle 2-3 giorni di pioggia, specie montagna, che poi vanno a riempire bene le falde acquifere.
1: Grazie a Nico Schiodetto per questa illustrazione insomma minuziosa e precisa che hai fatto. Ci ritroviamo domani sera per un nuovo aggiornamento con Trebi Meteo. Grazie Nico, a domani, ciao.
2: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Stai ascoltando Radio Padova.

Fiorella Mannoia con Il tempo non torna più, scritta tra gli altri anche da Enrico Ruggeri. Sono le 19:45 minuti, una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello. Questa volta è il momento di Jovanotti con Samurai J. Ecco, un'altra collaborazione.

Abbiamo aspettato un po', ma abbiamo trovato una canzone meravigliosa, Angoli di cielo dei Tiro Mancino, 19:52 minuti, ci salutiamo, grazie da parte mia, Franco Ghirardello con me, l'appuntamento è per domani, a partire dalle ore 16, un'ora in più per stare insieme, vi abbraccio, buona serata con la musica di Radio Padova, ora c'è Camilla Magli con Menta, ciao!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista a nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Avano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Padova News.
1: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre, fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ha affermato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: Un'impronta che mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza pubblica e che proprio per questo punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
1: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump prima di partire per l'Alaska. Mosca e Kiev, aggiunto, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Al via la festa del cinema di Roma, ha presentato stasera il film d'apertura di Paolo Genovese dal titolo Il rumore delle cose nuove. Calcio nella seconda notte di Champions League, l'obiettivo è vincere per Napoli e Inter, che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono in scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges. Dalla Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, morte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Sono un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
2: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
0: Stai ascoltando
3: Radio Padova.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi. Non vogliamo più serpenti.
0: Radio Padova Italia.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

0: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Padova.